caro del veleno dell'uomo prevista alla socio della mattina. Il veleno disfrutterà di una carica cocchina sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitano Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.